0: Humpty Dumpty duvarın üzerine oturdu.
1: E tutto perfetto. Della grazie.
2: Vabbè, dai, non c'è problema. Ciao.
3: Buon lavoro a te.

0: signorina Onia Demea. Dovrei essere in lista, grazie.
1: Mi dispiace, ma il suo nome non c'è.
0: Deve esserci un nome. Sono stata in...
2: Scusami, collega!
3: Signorina Demea?
0: Sì.
3: Solo un istante.

0: Humpty Dumpty duvarın üzerine oturdu.
1: E tutto perfetto. Nella grazie. Vabbè, dai, non c'è problema. Ciao.

0: signorina Onia Demea. Dovrei essere in lista, grazie.
1: Mi dispiace, ma il suo nome non c'è.
0: Deve esserci un nome. Sono stata...
2: Scusami, collega!
3: Pronto a prendere, Tino Nord, codice 7, codice 4.
4: Signorina Demea?
0: Sì.
4: Solo un istante.
0: Controllato,
4: controlliamo tanto il diritto della. Signorina, dove deve essere?